0: Et gloriose beate Maria semper virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, ed eterna perfrui letizia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.